questa bolla conosco purtroppo. Il mio qui, Narcisetto d'Ocino.

sì, eccellente il vostro cuoco. Che lo voglio ch'io provar, che lo voglio ch'io provar.

0: cose.
1: Oh, signor, per carità, vadate fuori qua, l'uomo in sasso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io gelo, io manco, se vedeste che figura, se sentiste...